Mo mamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: Kgolo le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Hela, hela, hela, botsolo. Anke ke re mme mamore na maloka a ska ka thabantso ke na tswehle. Ke re Victor kana ma di Frankfurt, Victor. Tswa hle. Ke petele ka fusi a leta mosolo di mohapi ka mane ka pita mare be ba solo ko pra ke mo rena ranti ba ka mona ke ba tanye botsula re ho nya bo botsulo
4: spono le mo tsho moradu wa este ka batsule batho o tshwere mafahlongwane ka mawa fubedi ke go patso sa mora wa ka thokozane hlongwane a gudu moholwane wa e monegaze hlongwane le mo tsana ka theo gawa ke re ba fana ba ka tsuwang. Ichaile, bazuwa kuma fatlongwane ka bona ka mafubedu. Thank you, Ntate.

ho fela ho le jwalo rabosana ba diehe ke lebuile haholo ka ho roballa ditaba tseo tsa hora ya bohlano mamedi o boletse hore o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela netefatsa hore ha di upete mohlophisi wa makumane ke Rapeo Mokoena ya le hlahisang ka jeno ke Ntsane Rantwa Mphomahlaola o re laolela kgaso ho netefatsa hore lena lenaneo le fitlha wena ntle le tshitiso ya letho mantsheua.

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamme formula ya kajeno ke ena. 1 lesea times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smoothie sefahleho ho equals ho tjhentjha diaparo tse pedi pele ho thapama. Jwale Ackermans ho fa dirompa tse tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand. Ha se monyetla ke sesolohadi ho ba plus mo fela. Kenyeletsa lesena. Lesea la selemo le kgutlile ka meputso ya 150,000 rand. Etela ackermans.co.za ho kenela. Ackermans e rarolwa mamme le sesi le letsatsi ho na le dipehelo.

0: Mamedi e le shimele metse seletseng metse so ka mara hora ina ya le shume ntetse 0860003084 ka paurumele voice note ya hao keteng 0797585066 ke nomora ka ya mahala mo mamedi motle ke mabenkeleng ka jeno kgwedi fedile batho ba ntse ba lo topa topa mona le mane ba reka tse ba haellang ba bang he e hlile ho no so sna letho ka rakeng ka mona ngwaneso e hlile o qala raka fatshe ka jeno ka di grocery tsa hao ha re ke re utlwa fela hore na o ye mong wa batho ba thasellang ho reka dintho ka bongata tipa ya hao ka bongata di sebediswa tsa ka lapeng ka mona o di reke ka bongata e bang ho le jwalo ho baneng mohlomong e o sebeletsa jwang taba eo di o nka nakwe kae di dutse di ntse di le maemong a matle 0860003084 Lesedi FM Mamedi hello Mamedi dumela
1: hi tulile kae
0: ke tengwe kae me
1: Seteng tuli na di ntse tsona di sepa tse hlatswang tse hlapa tse ya ke reka

0: Hey, tsatsi re etulunso bua le mong. Re le bohle doctor, ha re boele re kopana hape kana go etlang re le vila ha hol.
1: No, le vile na o tsile ke di le mama medi bohle ba le sedila.
0: Thank you dad, ke le boa. Mo mama di hopela hle le nana o lena o no le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le sedi FM and Rich Minds and Rich Lives. Horra ke le shumele motsomong. Tsabeletso ke le sedu SABC ditabatsena di balwa ke Kenny Modupi.

0: di tsa batsana tsa ora ya lesomele motso mo ho di fella mona ma mela tseding ho reng ya lesomele metso e medi
1: ke la bohlano iphenako o be karolo ya lenane ola e tlhabolle le se bongile sono antwa ma 2k
2: kamera antwa ma 2k
1: ka ora ya borobong ho isa ho reng ya lesomele metso e medi motsehare lena ke le se di fm
3: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molemo.

0: Bophelo bo potlakile. Ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di uhlile setha. Jwale, leba ha OK Furniture. O tla bona ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla. Tafole e momahanyang ba lelapa. Bethe e monyollang mokgathala mantsiboya. Disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole. O ka tlung ka mona. Leba leloko. Ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture. Nyakallela bophelo.
1: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplane di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ka mora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Hona ke hobane ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lactokid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, ponka-ponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane hampanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lactokid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
3: Na o hloka thuso ka ditaba tsa lekgetho? Ofisi ya Tax Ombud le SARS di tla ba Mimosa Mall ho tloha ka la 1 ho isa ho la 3 Mphalane. Tax Ombud e ka o thusa mahala haeba o na le tletlebo e sa rarollwang le SARS. Mme o hloka tlhahlobo e ikemetseng ya taba ya hao. SARS yona e tla thusa ka dipampiri tsa lekgetho, dipotso tsa akhaonte le ho ntjhafatsa dintlha tsa hao. Re fumaneha Main Atrium, haufi le Jet le Foshini, ho tloha ka 9 hoseng ho isa ka 6 o'clock mantsibuya. Ha ho kopano e hlokahalang, tlo le ID le ditokomane tse amehang. Ba lefa lekgetho ba bohlale ba etsa phapang.
4: Phutholoha o itlhabolle ha monate ho Lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
5: Ke sentse ke o hoetla, diriatla tse mofuthu.
4: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho Lesedi FM. Ho Lesedi FM fela. Ke molelwa.

0: Mamidi ya o tla monate wa se papina se che ha dilla ile hlabula ho monate ho chesa batho ba batswile ba le mekitchane jala ka ke ntse ko bona o itukisetsa o kena tseleng ho na le moketo ya ngona sense di duma ka hlohonya ho ka bona re ithuli ha o ka tsiba ha o ka tsiba ke tetetse ho fihla mo ke yang teng jwang ba video motle e re kutle ha ba o ke tsa sila ha la tsolo ka jeno 0860003084 le se di fm dumela hello
1: hello
0: ndate
1: o ya tlo ba ba marumana ne ke kopa o kopela Jimmy Moropane ka mana ka Limpopo ka mana ke mo sebetse mmone nna
0: Ndati.
1: Kupura kutuba to marumana.
0: Ndati marumana ikile bila holu.
1: Thank you, Thuli.
0: Bye bye. Lisa di dumela.
2: Thuli.
0: Kato ndati.
2: Lika Thuli.
0: Kia pila upila hante ndati.
2: Ndati. Bito naroka ratanda Thuli.
0: Ndati.
2: Kase kuula pepi su masafena. Kemalagarita masonolo. Kuula linyon santa mkwezi. Kirba holi. Ba holi. Ba holi. Kati lemo nati. Thank you, Thuli.
0: Thank you, Ntate. Hule bile na bye-bye. Hello.
3: Hi, Thuli.
0: Kato me?
3: Leka e Thuli.
0: Munati, munati, my darling.
3: Ah, munati, my darling. Tati lichabila munati watuari.
0: Hey, lichabila munati. Tati kona lo sato. Ni washene tsa lo na mani.
3: Ah, okay.

0: Horra ke le shimele metsemedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Le nanao ke le imatlafatse ka di makatso kholo.
2: Ke lebile ha holo tlana mo letsane e samaya o ile o phomola go baneng ya hautima o e gathile ka jeno re tlo bolela re tena hape le wena kwano sia le moyeng na go e tlang mo mamedi o fela go le jwalo lenalo le ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse tshebeletsong ya le sedi FM re pele re to kena ditabeng tse o re di hlophisitseng re fetele ho tsietsi mohaladi go re balla ditaba tsa hora ya le shume le metsong e mmedi.

0: Victor.
1: Yes.
0: Ay, ay, ay. Ah, but you have been seen. Kika kapaina. Mukaubere ntate Babsi.
2: Mlangi. Ho tsama dikaka pa kanete momeni ema ho seng haka jeno ke mogene nga utlo jalo hore mong hari Babsi Mlangeni o se a si le lefatse lena le ka kwano mme o le sia jalo aldi le motse 83 na sale mohu mo
0: shuma robe di le metse le ra ka sale mohu
2: na sale mohu ka nete
0: mme o sia menya boketse metla haholo di kwalikeng sa mmino o sia history mmino wa hae ka nete o nontsitse lefatse mme generation tse ngata di tla dula dintse di di utlwa le go nyanya minongo a re setseng
2: go a tseba tsapine ga ke tsebang ebe mapule skare ya tsa jalo mapule wa re qabanya a wetse ee a ke re nna ke ntho
0: ke tsa lone
2: ke wena ke ra o itile 1979
0: mapule
2: Khala go ropa. Le sala ema. Wa bona yeno sala ema.
0: Sala.
2: Pelo ya ka yena. Yena pela.
0: Amo ya yo tsela pelo phomona ka khotse gore ke kebere re le letlobolentseng le hola ra iphapanyetsa mosebetsi.
2: A ga tshwanela.
0: Le bantse mba kena di kwa di kwetsa mmino ba tla qala tshwantse ba tsebe hore dikakapa di letsa e tshwara microphone dikakapa di letsa e tsantshotse ntle kwa Afrika Borwa.
2: Ho jalo fela mme re sentse ga moya wa ha phumela ka khotsolo ba dimadi bohle ba falletseng.
0: Halala.

Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: Thank you, man.
1: Mamadi handle di mahlobile ke motsotso ka morao hore na bona ditaba di ballwa ke mosiwa tshwego.

0: di taba tsena tsa ho ra ya bona di fella mona ke khutla hape ka tsa ho ra ya bohlano re ya tella
1: so wait mo si wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya se shaba sa rona kaulang le ke tle le khumula 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela le se di FM ke molele.

0: Dita batsena tsa o raya bohlano di fella mona tsela talang tsena e tla batsa o raya botshelela mme tsona ga tla di ballwa ke mosi wa tshweu.
1: Mommamedi, hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya o ama maikutlo.
2: Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
3: Ganna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelo.

0: ya ka ifumanang. Mme thuso eo ya o tshwana ha masole a mmele e ka tholwa ho wena. Ha o le pakeng tsa dilemo tse leshome le metso e supileng le mashome a mahlano le metso e mehlano, o phetse hantle. O ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole a mmele ka jeno. Etela dkms-africa.org. DKMS Africa. O ka thusa ho fa motho e monyetla wa bobedi wa bophelo. Letsholo lena le tsheditswe ke SABC.
1: Le batho, hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le kubulla 88.

Ma. Asebele seke ratswanga le sedi ke thato ha sia hawa ke motjodi wa hawa sebele ke la bohlano baking ke Robert on Friday what a quad ba ba di tshebe metso seke masume a mabedi le mesi medi le sekotswa re furaletse hora ya borobedi dumela weso madumehle na ke dikeledi magaseni ke sentse ke le teng he motangwa ha molete ke ja lady soski aba dikase pala no dumela hle hore o hlotse ha monate la ha o letsa tshela le bohlano e bile le monate o fitlela ha kana me ke le buile hele ho sebedi mo lefelo ba sebetse mo bohle ho tloa di horeng sa o senga ba re tshwere ha monate jwa mfela gore moya kwa mafelo a beke moya kwa kgwedi e ntsha ya mphalane jelo ka e bile ho hlola matsatsi a mabedi tjena se le mo sena sa 2026 le ha o tsola ka ntle moya wa utlwa kwa kgwedi e ntsha mane Adivela weso o le seleng o le mosebetsing o le lapeng bolela mosolo wa ha ho re di tla ja fatse

0: Lady Sorsky, Lady Sorsky, Lady Cha, Lady Cha, Lady Cha, Lady Cha. L Radio, L Radio, L Radio till the last hours. In a way, Naga 88.4. Riga Rantoron Toro. Wale Ben Lekato, Waka Freddy Ford. Tanko!
1: Ay, ya, ga itse dira ai komametse, komametse. Ey. Nang sozo fihla o mana ga tle spirit ya mana ga sobetse sa mana ga shimstene ga rama phasa ka mana ga itse dira tsana ke chaketse. Khono mpolo khlo mametse. Sozo na ke chagile la tsotse yana, ina mafela go tse yana ga itse dira ga ga. Ko nge ke tswe ke je ma chatu ke ke dira ga kwana ga shimstene ga kwana. Ha e, ko mo ga bo mametse ya re, ko mametse. Tumele stumza mametse ka mana ga tle spirit so wetu. Thank.
2: Yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo mo faya a le go tshitsigile ka mo so tshile bana ba kae ra te jaivela gona botata tshimo speaker a mo mabora ka soeti mana ga silwana
3: e la dimela dimela dimela meledi dimela meledi le di soski Ha di mo radio ngwana mme ke mametse mona ka 88.8 Ha le radio ke zengene mola ha tuka mona ka bohloko mbetle me di plasi
4: lady soski yalla ha mona te radio wa re jesa radio mona te mo fire ai ri tukise tsa sana ke di VW ka mona ka lady brand ke na thuma city from lady brand thank you lady soski
5: Hello. Oh. Ah, goma metse jile marusu. Ba mo halusu garage. Ke nda dembidi. Ah, ye ga mino mana ga ha ona go goba. Sa ka mo go bona ka go loetsa. Dilo tshen gele de thoja. Ba mino he mino mino.
2: Gele de thoja na tate. Tsebele tseke ga tsega le sedi ke la bohlano be king. Roll on Friday. Aba di shebe so suki e hamalang ho ba e le shebe pele re kana ho renge ya le ya borobong la ka le bitse ke dikeledi magazine ke ja lady soski a be so le fitela ho renge ya le shebe le metso e meji ke ne kongetse mabandla mkhonazi a re mama Africa ka nke la hlopa sena sa oyaba ba re tshimora nation O etsalanga bo phelo ba haweso 086 3003084 086 3003084 hopola re tenga le dikhoka hanong re teng ho Facebook X le ho Instagram @lisadfm @ladysolski lisadfm divela hi
6: hello hi aga lady
2: yeah man
6: but the rasta never dies lati ai
2: yeah man
6: Ya, so ho fitse ma fakta ka botsana go ma metse ka 87.8 FM. Ha ene le kae music lady so skia. How le zwa lo zwa?
2: How le zwa lo zwa lo fusi mane.
6: Ja, ke tsile ya motho.
2: Ke le bila ho le ga ise di ya ka komunika di alphabet tenga bots town. Le se di FM di bela hi.
7: Hello babjo.
2: Hey, ho zwa?
7: Tota
2: ya mamzo. Ah, ke pesa bona tiwe so kuretsa sile ka ibile le monna ti vale ke le tempela ka ho ba lwena busumbo na. Hlatile le ke sa tsebe man.
7: Yo yo le. Ya ya ya ya wa di konka wa di konka ma.
2: Dia chomad.
7: Ya wa le le se kwa le mo zo bo ro tumo mai.
2: Ah, le se ho ke le buila ho le ga ise dia ka utlwa.
7: Le ba ma me di balese.
2: Ha mona tezwanga ke le buila ho le lesego man.
7: Ka be ka go pola le tate motau.
2: Ah o se ba da. Ke le buila ho le ga ise dia ka le sedi fem hi.
7: Hey ni sofu.
2: Hi dumela weso.
7: Ke dumela ka ga dia.
2: Ke pitse weso a ke tsebe wena.
7: Ah ah ke tla list so se bona ka wa rejoice ke tla le to eh ke ka ra ba ke sa kae kae
2: mmh
7: ke mame tsini le ba tsa ba ka nkhoba
2: ha mona di o tsi ba ke mo sebeletswa le sedi fitileng teng jang ha bomele
7: mmh ke tla lana ke tla le sedi ke a tshwala la ga itse ya
2: ke a le bo ha hle weso ke a le bo
7: dande
2: all right

0: le tshepo le yona e lokela ho hlala le ona o sike wa tobana le mathata o le mong Lifeline South Africa e teng ho thusa na kontse boima ho tloha ho gatellwa maikutlo le kelello ho ya ho tlhikifetso ya bong HIV le AIDS le diteko tsa HIV fumana tshehetso ha o tshwarile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861 322 322 bakeng sa tshehetso ho tlhekefetso ya bong letsa kapa o romela WhatsApp ho 0800 150 150 tshehetso ho HIV le AIDS letsetsa 0800 012 322 kapa o romela WhatsApp ho 0849 228 808 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All letsholo lena le tshehetswa ke SABC
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka tlase ho dilemo tse 18.

Ato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: fetola papadi ya hao ya kamehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka lucky millions ya Hollywood. Ge tadi no more le thathamola di kitikit sa di tro. Tse akhang UK 49s. USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela molaka mo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Clientel Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientel Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Warra, warra.

0: something amazing.
1: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona, a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM, ke moo o lokelang ho ba teng.
3: DJ Soso. Soski. O tshwere mokgolo mokwena jwa manola ya resmete magolokweng ga ra jole ke ka mona ka ola marisbak ke na tse ko jele ka tsebo 106.6 ke re o ya tsho music ke re
4: wa
3: tshoman ejo
4: wa tshoman 086-3003-084 metsotso e leshobelo motsho lemong re fereletse hora ya leshobelo motsho lemong lesedi FM dibela hai o haloka ho jang weso
5: I'm not
4: How le jwa le ho jwa lo men?
5: Ah, no, it's okay.
4: Ah, Linda wa se vale o re tsetsa mo ferefere, o tsetsa mo kaifete.
5: O re tsetsa ntedi yana o fela.
4: Di e pe ye.
5: Ke pa ka me tsetsa o tshetsa no no ke re ga ke mamela music wa hao. O ke nya mona bo ke mamela di sotsi go bua le Mathibela go se mo re nya ke go go bro.
4: Ah, Mathibela ke le buila ga ise di ya ka utlwa ka mona ka vessels born.
5: I'm not in
4: my Alright. Listen if I'm Dumela, hi.
6: Hello, Jesus.
4: Dumela, weso.
6: Oh, is there?
4: Oh, I'm not in my house.
6: You are in Pope. Hi. I'm sorry, I'm 92.9.
4: Oremotsoako, weso.
6: Ah, one other. From a long distance.
4: Ah.
6: Yeah, relax.
4: Ah no, ya ba go khalletse. Ke re ona ona ke ya go re le ha o le sileng.
6: Ke tla go manetse o tla bona.
4: He?
6: Ke na le 5 minutes ke keno 10 minutes ke nko.
4: Eh.
6: Go di manetse. Ke ja ka go di manetse.
4: Mhm. O ntse ke nya fela o go tsikinya ka maetla ga itse ri ya ka tsa le botla.
6: Cha ha go tso.
4: Ke se re fa mo moya di bela.
7: Nna di soski.
4: Hi, di bela.
7: Ke pitse
4: ga itse di ya ka man.
7: Comrades abata tse di add gmail.com.
4: Yes.
7: Ke nna me ke Mathibela, re mo bona ke se khone mona ai. Ka e phamisa ke se khone le. Ke mame tse wena ka tse tse pedi tse le tshwete. Ka mmino monate ai 89.4. Ke re tsa le di tsotsi.
4: Wezo, ke le buila ho le ga itse di ya ka utlwa.
7: Ha o bejwa.
4: Ha o bejwa lo ba le le se di FM di bela. Hi, di mela ga itse di yaka.
6: Ai di di ke wa ke mo di se la man.
4: O ma meza ke.
6: Ai di no di se di mo le di mo mo kwa ko mo na ti se.
4: Na, we so re le bo ha man o tswa.
6: Ai ke se di se di mo se kwa na di se ka itse a ke mo na se se se.
4: Ah, ke le buile ha holo ga itse di yaka tja le bo ha nnake. O re shebe metso tsike le shebe le betse mena le sekoto re furaletse hora ya le shebe le botse le mong o momolaisa o re hi so ski ke ntse go ba metse hlela ka tola pelo ya ka ke abuti bangane ke re thabile thebe ka mane ka a section a re tsala tupa geling ke le bo ha weso dikele di ha le jalo ho jalo thulane mo phethe ka bone ka thabantsho a re DJ Linda ke mo fa 10 out of 10 le se FM hi
8: Hi.
4: Dumela we, so go tsapojwa. How le jalo ho jalo tshome.
8: Wa le Simon ke tsika mona ga kwa famu.
4: Dumela Simon.
8: Hello my darling.
4: Ah, tshina ke tsipo go tbona re ntse jwang ka mohlankano no ntse ga ja ifise eno.
8: Ha wa ya tsimo na.
4: Ke dumela we so bad eh.
8: Ke le bujo bua le ena mona nya.
4: Ah, le na ke tabetse u buisa na lona tsa busumbo. Hele.
8: Ke a di mone ka la botlhale le kana.
4: Ga la botlhale le kana wa tseba. We. Right. Sebe le tsela le sedi mo yeng ho tso.
9: Hey, Soski.
4: Dumela ga itse ya go jwa.
0: Ai, ho monate man susi.
4: Ho monate man.
0: Ya ntse ke na le wena susi man, ke ratile motswako.
4: O tswa pele ga itsire yaka.
0: Ai, number 1.
4: Wa tsa senta bisa ke bile ka bona ko ofeng o phodile go ha ba tlo o itse kutle go le ha o sa batle go tsikinye ha ntse ya fela ka tlhoho tapata ba ka loto go re wa tsiba king wa yutla ke re taba ya linda gore na ke jwang
0: a ye go tlo ha ntlo o nokuno wa rona he wa batho ba sa tsile mo tsae
4: fa o ntse o tsikinya fela go khoshitse fela pamitse ma hetla
0: Ke tsena le wena so se o tsakela ke kwa le pela pengeng wa taking pele. Thank you so much.
4: Ke le bila ho le ga itse dia go bana ke le bo hama like zin. All right, di ke lady, di bela hle ke tse go mametsi, ke na difetse ke motswa go ona ke khoza thula mtwana. Ya ga ke mo mametsi le ndaka nete o tswa pela ga e hlatilele ke sa tsebe manyeo. Le sa FM di bela hi. Pepi weso le sedi khoso. Hi.
9: Ai makhesi askisi.
4: Bonjour, mkhosa. Bonjour njomi.
9: Askisi.
4: Ah, buzi. Humunati tshela fela man.
9: Ah, humunati. Ha ho lwa nge bile ka motho a go bona mohadi wa bokiri tone hle ka mokakato.
4: Oh, a ho la bo desedi ke seng a thangata utlwa.
9: Eh ke be di nya ka phumula ho feli ye le mana magas
4: ya le bua ba
9: tsala kutwa tsala tupa
4: ke le bula ho lweso danko dikele di ke tse koma metsi ke nyelo ha thekong ke tsa maya N5 ke ya ke le bile la peng maqhubunga 88.8 thabiso mokwena mohlakwana wa petsana ka mono ka ritse ke ya le bo ha utlo ke le bula ho lo ga itse dia ka tsa be hantle man o boloke heletse le mono. All right, dikele di ke motlatsi Maxwell Machiche ka mona ka botshabelo West DJ Linda wa vala ke mo vala kholo ka jai ka tsefa dikeledi a re monate mokalo ke ba metse sebeletswa le sedikile ka mona kana maybe a Bloemfontein a re ha di qale we so a re monate mokalo le sedi FM divela hi
10: ready so see
4: dumela we so hojwa
10: e kwa siya ma tlhagitse
4: a nda jo son solo jalo ha le sele sele
10: ona mme a motho a kokone man ko ready tse Hey motho a kona ngwana mme wa nduba.
4: Ko o tsa le haika ba king le haika ba ke joang.
10: Ngwana mme.
4: Ko re ke ona ha.
10: Hey. Ngwana mme ko tshwere ka 92.9. Bona ke ha motho ke yo ke motho a tikhana. Thank you ngwana mme.
4: Oh ka mona ka tikhani ka mona.
10: Ke ka tikhani ka mona.
4: Eh ba di bele ka mona ka tikhani ba le bele busi bo botsa. Ngwana mme
10: sentse ba. Sentse ba di me.
4: Ah sibo. Right, ba di tsela pele ha o tsubile molaetsa wa ha o go ka hanong tsa rona tsa X Facebook le ho Instagram. Ke go tlo rona o da di fetse le ka mo. Jo le fela ka nna ke na di fetse ka tena. Linda wa Seval ka bona ka bo go Johannesburg ya ba o wa go tsukutla, wa re letsa, wa re jaifisa. Mama we di tipe ka bona ka majoma so Brandfort a re ha o le tswele ho tswalo dikeledi a ga le nna ke thabetse motho wa khono ka nne. A re o tswa pele geling ke re me la le nna ka netoga Linda monne no tlana le se phiole morego man le se defa tibela hai le se di khoso
9: yela du so ski
4: hey ho jong khaitse ya
9: motswako
4: yes
9: talente kare inga taka vali kamo
4: ayo nice little swiss
9: ai azike ma metse motswako ke baqame tsike ke fola mama u time fola tsike ke mpegin temo tsotsa ka motswako ma e ke ma motsolo ai ko
4: tla lo ka weso gela gela ngata
9: yo ka lo ka le so di mo rena ga ntse ba ka nna ka tsiko la re 12 tlo go le so
4: ke le bila ho le ga itse ya ka man
11: buma mputi Babela nantsu tsinga ata o setlela bi kemisetsu

Nothing better and a kikelo sebele se gara tonga lesedi shebe miso so ke etseletseng pele re gana ho re nyana le shebele miso e medi a di bule monate ha ho lo ba lwena hle busungu na re bule re tena hape ho sane ho seng ho re nye busupa na long la thabang lena ke tabetse go tsometse se maratswana setulo o tlo re nye no ya busupa ho fela ho renga e ya borobong fela tla ga ke tswa kwa no teng khaise da ka ke ponto wa selepo ho tla hle ho che sekupu go be monate a rope le rona go fitlhela gorenyane e ya bobedi anate felwa ke mona otlhe a tsebeletsene e ratwang ko wena ya lesedi nna ke dikeledi makesene ke botangwa ga molete ke motho wa mo badifala nako ena ya tsholanku a e behe mokekeng e fole e se re ba kone ba tlo e supa ka menwana ya metshwenyana

Lesedi FM le tuka malaka be se hleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang? Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le Lesedi FM. Ke molelo. Springs, toropo ya lebatuwa la Ekurhuleni. Lesedi FM, le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo. Lesedi FM, ke molelo. Motswalle wa Makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka majeke. Hari kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: Mo mamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo.
1: Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane.
0: Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
2: Lesheberebetsheberebetse ho supela hora ya bobedi. Ke a tswa ke a tsamaya. No more hunger, Kulishana.